aprite un po' gli occhi. Uomini toti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maresi d'inganni, amiche d'affanni, che

Mistrzostwo.

Signore, per carità, non andate fuori di qua. L'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedete.

signore! Dimmi tu, dove l'hanno? Nascosta! E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

0: bene, io tutto farò, senza riserve, tutto a me palesate. Ripur gusto di dappermo e la mia serva antica, a chi mi fece un virapi la vita.
1: You're listening to Calm Radio.

Supplicio, letter supplicio.

0: Chi va là?
1: Son quelli che inventasti a venir.
0: E brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quei fausti apparati.
2: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
1: Ah, buona, buona, capisco come è. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
1: Ai diavoli del corpo!
0: Ma cosa nacque?
1: Nulla! Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
0: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace?
1: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando a me! La cazzalo co grandi fu per

0: sua brava historia.
1: Sbagliamo il camino.
0: Credo sofferto un inglese, un signor. Lord, un minor che sia. Vola musicista.
1: Via, ne parliamo da fuori.
2: Esca da me.
0: Qua. E mi presento. Macetta di domando.
1: Ma questo dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, ma c'è tali domando, a quando le lezioni risponde in che minciam.

0: sua brava historia.
1: Sbagliamo il camino.
0: Credo sofferto un inglese, un signor. Lord, un minor che sia. Vola il musicista.
1: Via, ne parliamo la fuoco.
2: Esca da me.
0: Ma che mi presento. Ma c'è tani domando.
1: Questo fettaccio dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, ma c'è tali domando, a quando le nazioni risponde in che minciam. Guardare è un papagallo, ma dito al primo piano, poi soggiunge.

0: posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui?
1: Vedilo.
0: Animo mio, li prego, servatevi al put per tu.
1: Buttargli il barba blu.
0: Inizia con un pignolo.

tout.

magra, proprio magra. No, poi no. Le donne magre son grattacapi e spesso sopraccapi e son piene di doglie.

conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Guidatemi a ridicolo oltre già d'un rasoio.

questo mar rosso mi ammollisce assiderà. Come se addosso mi piovesse in stile.

0: decisa la lite, pagare la sposata, urva mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'un che adoro.
2: Eccellenza m'appello. È giusta la sentenza, o pagare o sposare.
0: Bravo Don Curzio, bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
3: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati.
3: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla, lei ti ha prestati 2000 pezzi duri.
2: Son gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
3: Dove sono?
2: Chi sono?
3: Lasciate ancor cercarli, dopo 10 anni io spero di trovarli.
2: Qualche bambino trovato?
3: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
3: Loro le gemme e i ricamati panni, e nei più teneri anni mi ritrovarono addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
2: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
3: E a voi chi disse?

Go high, no, someone, come on.

respinse il nobis poltrone. Sento che il contornando angelica ottener voglia col brando per sfuggire gli ostacoli ed i perigli. Direi che chi la vuole se la pigli.

0: per dirla, mio signor, tengo appetito.
1: Iacco, i cavalieri si pascono di gloria e di duelli.
0: Cavaliere, non son nato.
1: Potrai ben divenirlo.
0: No, obbligato.
2: Dove sarà?

0: Pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di velen, di disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Cavaliero, che fai? Fuori dal ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io sono Pasquale, scudier del grande Orlando Paladino.
1: D'Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello scudo, in pugna il brano, calla di la visiera, che potete pugnar?
0: In qual maniera?
1: Con lancia o spada, a piedi o a cavallo.
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita, così un eroe decimentar la vita.
2: Il conte Orlando dappertutto, signor, vi va cercando.
1: Ecco venuto il tempo della gloria, andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
2: A me cosa bravate?
0: Ah, sventurato! De, soccorrete un povero affamato!
2: Ma voi chi siete?
1: Un guerriero son io, al mio paese da tutti ero estimato.
2: Perché?
1: Perché? Perché ho viaggiato.

0: Basilio, mio maestro di canto, è suo factotum. Nel darmi la lezione, mi ripete ogni di questa canzone.
1: Chi Basilio, birba

0: Come? Ne feori suoi non l'ha il conte abolito?
1: Ebbene, ora è pentito e par che tenti riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace. E caro signor conte, ci vogliamo divertir. Trovato, ma bene. Chi suona? La contessa.
1: Addio, addio, figaro bello.
0: Coraggio, mio tesoro.
1: E tu, cervello.
2: Stay tuned for more great music from Calm Radio.